questa è una storia d'amore, proprio un orrore. Non è una commedia come Romeo e Giulietta, no, questa è una tragedia. La tragedia del ninetto